0: Oyesana Ozamani.
1: Mabasa ambayo nyuo maki tatu na maishano.
0: Oyesa na Ozamani.
1: Okuno Radu Musambiki, Zambezia.